0: nieuws van dichtbij en de leukste muziek. Radio Ideaal.
1: C'è folla tutte le sere, nel cinema di Bagnoli.